Guaggio, Guapito, Naga City's coolest radio. Radio 105.5. Guaggio, Guapito.